Fingerti felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto, al paragon potrebbe Megacle soggiacer. So ch'altre volte fu vincitor, ma un impensato evento so che talor confonde il vile e il forte. Ne sem-

ne sdegnò, sgridò nel figlio, a lui vietò di più vedermi. A me s'impone che a straniero consorte porga la destra. Io lo ricuso, ignota e inedita per venni. Tra queste selve mi proposi a metà.

Megacle, un nome, di quel Megacle parli? Era lo sposo questi che il re mi destinò. Dove adunque via? Sai la patria?

0: se ti dicessi tutti quei che a pugnar per te vengono a gara, è un inno di Megara, vecle arco di Sparta, Ati di Tebe, Erido di Corinto, e fin di Creta Licida venne.
1: Chi?
0: Licida, il figlio del re cretense,

0: non è per la mia fronte un insolito freddo.
1: Io più sicuro mai di vincer non fui.
0: Anelo, anzi mi sembra d'esser già nel decor. Levoli al fianco mi sento già

quel volto, forse mi scuserai d'essermi amanti, non avrebbe un rossore in me stessi, ma così non sapessi.

0: Io stanco arrivo dal cammin lungo, o t'appoggiar, mi resta più c'ho tempo al riposo, e tu mi togli. E chi mai ti ritenne di spiegarti finora?
1: Il mio rispetto.
0: Vuoi dunque riposare?
1: Sì.
0: Brami altrove, meco venire.

0: sì, ascolta, intorno c'ho i pazienti.
1: Il vincitor si chiede.
0: Tutto dirò, già impazienti intorno, le turbe spaventano.

0: all'onorate stille che gli riga la fronte, a quelle foglie che son di chi trionfa l'ornamento primiero.
1: Ma che diceste al candro?
2: Io dissi il pelo.
0: Non più dubbiezze, ecco il consorte.
1: Parlar vorrei, ma...
0: Intendo, intempestiva la presenza mia.

0: dovresti sapere che al debil sesso nel più forte morir non è permesso.
1: Ma il morir non si vieta per lo sposo d'una sposa.
0: Che perciò sei tu forse il

0: è tuo?
1: Sì!
0: Da quel non ti venne?
1: A me dono l'uominta!
0: Allicida! Rispondi e non mentire! Questo monile donde avessi?